di cultura, tantissima croce, da Taranto, l'Italia. Il concorrente chiede 1187. Io ne cito l'uno, per poesia magnificat, il considerazioni, e le metà la Madonna Marlet dame la visita nel Santa Elisabetta o che la di per la finire reale già il cobort all'incarnazione e i halget quel famoso salm magnificat e le uva l'uva poesia tal era cristiana.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 3 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Italia, dove nella giornata ora in conclusione si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni. Una giornata di festa e riflessione, ma con anche qualche polemica.
3: Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili. Buona Repubblica a tutti.
2: Queste alcune delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'evento I Volti della Repubblica, organizzato in conclusione proprio della giornata di celebrazione del 2 giugno. Spazio poi all'economia per parlare dell'aumento del salario minimo annunciato dalla Fair Work Commission e del costo delle case a Melbourne e Sydney, per poi passare a un'indagine sulla percezione della corruzione nel mondo della politica, in aumento a livello globale anche nelle democrazie consolidate. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Domenico Gentile.

0: Celebrato in tutta Italia l'80° anniversario della Repubblica Italiana, il salario minimo in Australia è stato aumentato del 4,75%. Bombardamenti russi in varie parti dell'Ucraina causano 22 vittime tra i civili. Il tasso di natalità in Australia è al livello più basso di sempre. E nello sport, agli Open di Francia di tennis, in attesa degli impegni dei tennisti azzurri, Alexander Zverev batte lo spagnolo Rafael Jodar e va in semifinale. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 3 giugno 2026. Iniziamo dall'Italia, dove è stato celebrato l'80° anniversario della Repubblica. A Roma il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro all'altare del Milite Ignoto, affermando che il 2 giugno 1946 rappresenta il compimento di un atto di libertà per l'Italia. Poi Mattarella, in un intervento alla RAI, ha detto di avere fiducia nel senso di responsabilità degli italiani.
1: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso. Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
0: Di responsabilità e orgoglio ha parlato anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fermata dalla stampa durante le celebrazioni ai Fori Imperiali.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Veniamo in Australia. Quasi 3 milioni di lavoratori riceveranno un aumento salariale del 4,75%. La Fair Work Australia, il Tribunale del Lavoro, ha stabilito che il salario minimo di $24.95 l'ora dovrà aumentare a $26.44 a partire dal 1 luglio. Il giudice Adam Hatcher della Fair Work Commission si augura che questa decisione contribuisca a ridurre il divario retributivo di genere, dato che la maggior parte dei dipendenti meno pagati in Australia sono donne, con contratti a tempo determinato o part-time.
3: We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award-reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: Andiamo all'estero, spostandoci in Ucraina, dove la Russia ha lanciato centinaia di droni e decine di missili contro Kiev e altre città in uno dei suoi ultimi massicci attacchi aerei. Le autorità ucraine riportano che almeno 22 persone sono rimaste uccise, tra cui 6 a Kiev e 16 a Dnipro. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rinnovato l'appello per un maggiore supporto occidentale in materia di difesa aerea, affermando che gli attacchi missilistici russi continueranno, a meno che l'Ucraina non riceva una protezione più efficace. Nel frattempo residenti come Olesya Yevlanovich afferma che la popolazione è disperata.
4: I think Russia does not want to end the war. It continues to terrorize Ukraine, kill our people, and destroy our buildings and civilian infrastructure. This is a crime. It is truly a crime.
0: Spostiamoci negli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato interrogato durante un'audizione al Congresso focalizzata sulla politica estera dell'amministrazione Trump. Duro l'attacco dei democratici che hanno chiesto chiarimenti su diverse decisioni prese dal presidente americano. Tra i più critici il senatore del Maryland, Chris Van Hollen, che ha puntato il dito contro Trump accusandolo di avere gestito in modo imprudente il conflitto con l'Iran e descrivendo la strategia internazionale della Casa Bianca come un disastro totale. Rubio è stato interrogato anche su temi delicati, tra cui gli sforzi per riaprire lo stretto di Hormuz e le concessioni che Washington sta cercando di ottenere da Teheran. Ascoltiamo il dialogo tra Rubio e il senatore democratico del Connecticut, Chris Murphy.
5: They will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we...

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Nolans per le terre rare di Arafura. L'approvazione prevede un iter burocratico più rapido per i progetti considerati di rilevanza economica fondamentale per l'Australia. Il progetto è stato inserito tra le priorità di un accordo sui minerali critici firmato lo scorso anno tra Stati Uniti e Australia, che includeva un investimento di 5 miliardi di dollari in progetti australiani nel settore dei minerali critici. Il progetto è destinato alle forniture ai paesi occidentali, escludendo la Cina. Interesse al progetto è stato espresso anche dall'Italia. La Chief Minister del Territorio del Nord, Lia Finocchiaro, afferma che il progetto Nolans, del valore di 1 miliardo e 600 milioni di dollari per il territorio, rappresenta il più grande investimento minerario appunto nella storia del territorio.
4: We know what this does is put the territory on the global stage to say we can deliver, we will deliver, and we have a role to play in making this nation strong and delivering for our allies and the region as well.
3: E secondo l'Ufficio Australiano di Statistica, tre quarti della crescita della popolazione del paese è dovuta all'immigrazione. In base alle proiezioni attuali si prevede che l'Australia raggiungerà i 30 milioni di abitanti entro il 2031. Questa settimana la popolazione australiana ha ufficialmente raggiunto i 28 milioni. Il responsabile dell'Ufficio Centrale di Statistica, Baidar Cho, afferma che il tasso di fertilità in Australia al momento è di 1,48, il più basso di sempre.
5: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
3: Torniamo in Italia. Brevemente, erano braccianti di origine pakistana le quattro persone morte carbonizzate in un minivan ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura ha affermato due connazionali delle vittime, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le prime ipotesi suggeriscono una vendetta o una ritorsione interna alla stessa comunità di lavoratori della zona, ma si indaga anche sul caporalato. Mercato dei cambi: il dollaro australiano vale 72 centesimi di quello americano, 62 di euro. Passiamo allo sport. Tennis, French Open al Roland Garros. Quarti di finale nel singolare maschile, vittoria del tedesco Alexander Zverev contro lo spagnolo Rafael Jodar in tre set. In campo femminile, nel duello tutto ucraino, Marta Kostyuk ha battuto in tre set Elina Svitolina. Nell'altro incontro la russa Mirra Andreeva ha superato agevolmente in due la rumena Sorana Cirstea. Giro d'Italia donne, la quarta tappa da Belluno a Nevegal Tudor, è stata vinta dall'olandese Anna van der Breggen davanti alla svizzera Marlene Reusser con un vantaggio di un primo e quattro secondi, e quindi le due conquistano in questo modo, che nella stessa posizione, anche i primi due posti della classifica generale. Oggi quinta tappa da Longarone a Santo Stefano di Cadore, che sarà trasmessa in diretta su SBS Iceland e SBS On Demand a partire dalle 11.30 di questa sera. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, possibilità di pioggia, 18 gradi. Possibilità di pioggia anche ad Adelaide, Melbourne, Hobart e Canberra. Le temperature 15 gradi ad Adelaide, Melbourne ed Hobart e 13 a Canberra. Sydney invece cielo prevalentemente sereno, punta massima 22 gradi. Giornata di sole a Brisbane e a Cairns. Le temperature 25 a Brisbane, 28 a Cairns, e a Darwin cielo nuvoloso, 31 gradi come punta massima.
6: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Wurundjeri e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
6: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo mercoledì 3 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Ciao Paolo.
7: Ciao Jacopo, un buongiorno a te e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
6: E questa mattina apriremo dall'Italia per ripercorrere insieme i momenti e i messaggi principali della giornata che sta volgendo ora al termine, in cui si è celebrata la festa della Repubblica in occasione del suo 80° anniversario. Una giornata che ha visto alcune delle ricorrenze tradizionali per festeggiare il 2 giugno, ma anche alcune novità annunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per consolidare e rivitalizzare il rapporto tra cittadini e istituzioni.
7: Spazio poi all'economia per parlare dell'aumento del salario minimo annunciato dalla Fair Work Commission e chiedere al professor Tani se il calo dei prezzi delle case a Sydney e Melbourne potrebbe aver segnato la fine del super ciclo immobiliare, come affermato anche da un importante economista. In seconda ora spazio ancora alla Festa della Repubblica per raccontare l'evento organizzato per tale occasione dal Club Marconi a Sydney, ma anche cinema con l'intervista a Carolina Cavalli, regista dei Il rapimento di Arabella, film in proiezione da oggi al Sydney Film Festival.
6: Insomma, il consiglio è sempre lo stesso. Per tutto questo e molto altro, restate all'ascolto fino alle 10. E questa mattina noi apriamo dall'Italia e dalle celebrazioni tenute nella giornata ora in conclusione per la Festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni. Come da tradizione, a Roma è stata organizzata una grande manifestazione che la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una parata militare lungo Via dei Fori Imperiali, seguita poi dall'inno di Mameli e dalle frecce tricolori nel cielo della capitale.
7: Quest'anno però con alcune novità. Mattarella ha indicato come obiettivo centrale quello di consolidare e rivitalizzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Il 1 giugno i giardini del Quirinale si sono così aperti alle cosiddette categorie fragili anziché alle alte cariche del paese come solitamente avviene. Quindi maxi schermi sono stati installati in decine di piazze italiane per seguire gli eventi e a conclusione della giornata del 2 giugno è stato organizzato l'evento I Volti della Repubblica in Piazza del Quirinale. Prima dell'inizio di questo programma abbiamo parlato di questi temi con il giornalista e nostro corrispondente proprio da Roma, Carlo Fusi, al quale abbiamo innanzitutto chiesto di ripercorrere per noi i momenti salienti delle celebrazioni di questo 2 giugno così speciale.
8: La parata tradizionale che si è svolta via dei Fori Imperiali ha visto sfilare come

0: sempre, come da tradizione, i corpi militari dello Stato, ma stavolta anche alcune installazioni digitali, droni e altre formazioni che rappresentano la nuova frontiera della sicurezza mondiale. Hanno sfilato i vigili del fuoco, la polizia, i reparti della polizia, dei carabinieri, a testimonianza dell'unità d'Italia e degli italiani attorno a questa data, a questa celebrazione che ha avuto anche, insomma, una storia travagliata, perché poi c'è stato un momento negli anni 70, nel 77, in cui la festa della Repubblica fu dichiarata festa mobile, quindi non più il 2 giugno, ma spostata la prima domenica di giugno. Poi è stato il Presidente della Repubblica Ciampi, che aveva del Risorgimento, fervente sostenitore della storia italiana del Risorgimento, che ha voluto ripristinarla. E questo è stato, diciamo, l'aspetto tradizionale della ricorrenza del 2 giugno. Però, come giustamente ha detto lui, ci sono stati fatti anche altri appuntamenti. Uno è addirittura in diretta, in questo momento si sta svolgendo adesso, che è appunto la volontà da parte del Presidente Mattarella di non ricorrere al tradizionale banchetto che si svolgeva nei giardini del Quirinale con le più alte cariche dello Stato e una serie di invitati, chiamiamoli eccellenti, ma invece questa volta in ricorrenza degli 80 anni della Repubblica una vera festa di popolo. E quindi nella piazza del Quirinale sono state allestite delle sedie perché ci fosse un ricordo della storia italiana dal 1946 ad oggi, con la presenza di volti celebri dello sport come Abdon Pamić, dello spettacolo, della cultura, per appunto ripercorrere quella che è la storia italiana e per dare un maggior senso di unità del paese. Aprendo questa serata di celebrazioni, Sergio Mattarella ha detto: stringiamoci tutti in un abbraccio di solidarietà, facciamoci gli auguri, buona Repubblica a tutti. Quindi questo è il messaggio che ha voluto dare il Presidente nella sua forma, diciamo, di comunicazione.
1: Sì, Carlo, volevo proprio chiederti in questa importante occasione quali sono stati i messaggi principali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra passato e presente.
0: I contenuti dei discorsi che Mattarella ha voluto fare, dove ha puntualizzato il fatto che l'Italia è un paese che ha avuto, ha detto lui, molti apporti, cioè siamo stati un paese che ha accolto, a volte è stata anche invasa e quindi è un'accoglienza forzata, a volte invece in maniera più pacifica, tanta gente, tante popolazioni, siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto, ha detto il Presidente della Repubblica, ed è un richiamo abbastanza evidente al problema dell'immigrazione, anche quella clandestina che sta coinvolgendo tutti i paesi europei, l'Italia in particolare. Dopodiché Mattarella ha specificato che è inaccettabile che potentati finanziari siano nello spazio per fare affari, cioè lo spazio non deve, è un ambiente dell'umanità, non può diventare, secondo il Presidente della Repubblica, una specie di Far West dove le potenze militari più forti conquistano porzioni a danno degli altri. Questo non è possibile, e come non è possibile un uso, diciamo, privatistico e oligarchico dell'intelligenza artificiale, perché questo aprirebbe la strada alla militarizzazione dello spazio e anche della stessa tecnologia. E infine, a proposito dei conflitti che sono in corso, e Mattarella naturalmente ha auspicato che si concludano e si arrivi alla pace sia in Israele che nella martoriata Ucraina, ha detto: di crisi internazionali ve ne sono

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Etica e USA fosse inevitabile, invece ci si fermò in tempo, e questo dice: di crisi ce ne sono sempre state anche nei decenni lontani, ma non c'erano uomini soli al comando, c'era una sorta di collegialità che appunto ha impedito che si esodasse nella tragedia. Quindi una festa della Repubblica, 80 anni della storia italiana, che sono non solo il ricordo, non solo la valorizzazione di quello che è stato fatto e delle cose, delle tante crisi che l'Italia ha dovuto superare, compresa quella del terrorismo e di Tangentopoli, però l'orgoglio italiano, ma anche, come dire, un invito di speranza per il futuro. Mattarella l'ha detto rispondendo alle domande di tanti giovani che si sono recati al Quirinale per interrogarlo. Lui ha detto: non credo affatto alla storia che i giovani italiani sono ragazzi che non si interessano del futuro. C'è un margine di speranza molto forte, e questo è l'augurio che il Presidente ha voluto fare e che naturalmente sta a cuore a tutti i cittadini di questo paese.
4: Siamo in compagnia del giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, col quale stiamo ripercorrendo i momenti più importanti della celebrazione di quest'anno della Festa della Repubblica in occasione del suo 80° anniversario. Carlo, hai appena ripercorso per noi i messaggi, analizzato per noi i messaggi principali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra passato, presente e futuro. Quali invece le dichiarazioni del resto del mondo politico, a partire dalla Premier Giorgia Meloni?
3: Sono tutte state dichiarazioni naturalmente in linea con le parole del Presidente della Repubblica. Meloni ha sottolineato l'importanza dell'unità del Paese e il fatto che l'Italia possa affrontare con successo le sfide del futuro, ma naturalmente di fronte a questo ci sono state anche delle polemiche. La principale ha riguardato il vice premier Salvini, che è stato assente, non si è fatto vedere alla parata del 2 giugno della mattina, e naturalmente questo ha scatenato questioni, interrogativi e appunto anche polemiche nei suoi confronti. Lui ha detto che non aveva avuto tempo di partecipare perché era impegnato al Ministero per scongiurare nei suoi doveri istituzionali, e quindi per scongiurare uno sciopero previsto dei trasporti per l'11 di giugno, però insomma la sua assenza diciamo così è stata notata. Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto: vabbè, insomma, diciamo, chi viene viene, chi non viene se ne prende la responsabilità, però non ne farei un caso. Questo era un po' il senso delle sue dichiarazioni, mentre il ministro degli esteri Tajani ha detto: beh, vabbè, però non è che non c'era solo lui, mancavano anche altri, per esempio non ho visto né Conte né la Schlein. Ora c'è da precisare che alla parata vengono invitati le rappresentanze istituzionali, quindi il Presidente della Repubblica, naturalmente i presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente della Corte Costituzionale, insomma diciamo tutta una sfilza di autorità, i ministri, il governo, bla bla bla, il Presidente del Consiglio. I leader di partito non ci sono mai stati né ci possono stare, in quanto i partiti sono organizzazioni private, e qui invece parliamo di rappresentanti pubblici. Quindi diciamo la risposta di Tajani, invece di chiudere le polemiche, le ha forse incrementate. Ma la cosa più singolare è avvenuta proprio in questi minuti, in queste ore, e ha fatto sì che intervenisse di nuovo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché in un messaggio Facebook Ilaria Salis, europarlamentare, che sappiamo ha avuto tutta una vicenda nelle carceri ungheresi e poi finalmente liberata grazie appunto alla candidatura da parte di AVS, ha detto l'europarlamentare Ilaria Salis ha detto: beh, vabbè, insomma, tutto sommato potremmo anche abolirla questa festa del 2 giugno, sempre con un afflato di tipo pacifista. Questo ha risposto Giorgia Meloni molto duramente. Leggo che i rappresentanti italiani delle istituzioni, ha detto la Presidente del Consiglio, arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Bisogna dire che comunque, diciamo, l'invito della Salis è

0: rimasto un invito solitario, nessuno si è accodato alla sua proposta, e la risposta della Presidente del Consiglio mi sembra che sia piuttosto esplicita e chiuda la questione.
1: E questa era la voce del giornalista Carlo Fusi, che ritroveremo anche in seconda ora per analizzare una cruenta vicenda di cronaca che ha scosso l'Italia ieri e che getta nuovamente luce sul mondo del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti in Italia. Voi potrete ritrovare l'analisi integrale del giornalista Fusi in versione podcast sulla piattaforma che preferite, sulla nostra app SBS Audio oppure sul nostro sito sbs.com.au/italian.

0: Vengo anch'io, Nottuno, cantava Enzo Iannacci nel 1968. Enzo Iannacci che è nato proprio il 3 giugno del 1935, quindi oggi avrebbe compiuto 91 anni.
1: Ok, quindi una buona occasione per far riscoprire questa canzone che a me personalmente mi ha ricordato quando da piccolo io dicevo sempre ai più grandi, quindi al babbo, alla mamma, ai nonni, vengo anch'io lì, e loro mi dicevano no, tu no, e adesso ho capito il motivo, insomma non era colpa loro ma era colpa di Iannacci più che altro, che aveva creato questo tormentone.
0: Adesso
1: insomma,
0: sei cresciuto, puoi andare dove vuoi.
1: Posso andare dove voglio, posso dirlo io adesso a mia figlia, insomma. Comunque 8:31 di questo mercoledì, appunto 3 giugno. Adesso facciamo una piccola pausa, poi rientriamo perché bisogna parlare di economia. Oggi abbiamo due temi importanti: uno è l'aumento del salario minimo e l'altro è invece il calo dei prezzi delle case a Sydney e Melbourne. Con noi ci sarà il professor Tani come ogni mercoledì.
0: Insomma, restate all'ascolto, a tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard.

0: appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
3: Otto e 34 della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli da Melbourne e Paolo Gallo da Sydney. Noi tra pochissimo apriremo il nostro spazio del mercoledì dedicato all'economia col professore Massimiliano Tani e vi ricordo che potete scriverci un messaggio allo 0429 996 263 se avete domande di economia per il professore. Ma prima di procedere, Paolo rivedrà per noi le principali notizie di giornata.
4: Celebrato in tutta l'Italia l'80° anniversario della Repubblica Italiana, il salario minimo in Australia ha aumentato del 4,75%. Bombardamenti russi in varie parti dell'Ucraina causano 22 vittime tra i civili. Il tasso di natalità in Australia è al livello più basso di sempre. Nello sport, agli Open di Francia di tennis, in attesa degli impegni dei tennisti azzurri, Zverev batte lo spagnolo Hodar e va in semifinale.
3: E allora, eccoci qua, è tornato come tutti i mercoledì il nostro spazio dedicato ai principali aggiornamenti in materia di economia e finanza e come sempre noi affrontiamo questi temi in compagnia del professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Ciao Max, ci sei?
5: Ci sono, buongiorno a te, buongiorno a Jacopo, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona festa della Repubblica in ritardo.
4: Anche a te Max, buongiorno.
3: Max, iniziamo dalla decisione di ieri sul salario minimo. Infatti quasi 3 milioni di lavoratori in Australia riceveranno un aumento salariale del 4,75% dopo che la Fair Work Commission ha stabilito che il salario minimo di $24.95 l'ora dovrà ora salire a $26.44 l'ora per i lavoratori meno retribuiti a partire dal 1 luglio, dall'inizio del prossimo mese. I sindacati chiedevano un aumento del 6%, mentre la Camera di Commercio e Industria australiana avevano richiesto un aumento del 3,5%. E l'Australian Retail Council ha già dichiarato che ci saranno dei notevoli aumenti del costo del lavoro per i negozianti, che già sono in difficoltà con gli alti costi energetici e gli affitti. Insomma, Max, quali saranno le conseguenze a livello nazionale di questo aumento?
5: Ma allora, forse qualche conseguenza ci sarà, però insomma capiamo tutti che la differenza tra 3,5% e 6% non è la cosa che ti fa chiudere un negozio o decide che tu non lo apra assolutamente, quindi è un qualche cosa che sta a metà. Senz'altro ci sono degli aumenti di costo, parte di questi aumenti verranno messi sui prezzi dei prodotti che andiamo a comprare nei negozi, però rispetto all'aumento del costo dell'energia e soprattutto in questi ultimi momenti il costo di trasporto legato all'aumento e la difficoltà di avere per esempio gasolio, insomma questi sono aumenti molto più significativi rispetto a quello del lavoro. Qui vorrei ricordare una cosa. Il fatto che esista il salario minimo viene generalmente visto come un problema se tu sei un imprenditore, perché ovviamente hai un minimo per pagare i salari, però anche qui ci sono magari diversi tipi di modalità di contratto che ti consentono di non avere una persona assunta 5 giorni a

0: settimana per 8 ore o 7 ore al giorno. Però il fatto che esista un salario minimo dà un minimo di garanzia e una possibilità di spesa alle persone che lavorano. La cosa interessante da notare è che se tu prendi un paese dove il salario minimo non c'è, e ne faccio uno per caso, l'Italia, dove non abbiamo un salario minimo, vedi che la crescita economica in Italia è stata veramente molto bassa, una delle peggiori in Europa da ormai decenni. In paesi invece dove il salario minimo esiste, la crescita economica, insomma, è un po' più alta oppure un po' più bassa a seconda di come sono le condizioni economiche, però la crescita c'è. Quindi è importante riuscire a dare alle persone un minimo di garanzia, un minimo di spesa. E secondo me è una cosa appunto lampante il fatto che sì, per quanto gli imprenditori possano dire ci sono problemi perché il costo del lavoro è troppo alto, eccetera, ci sono anche altre tante tasse che costano moltissimo agli imprenditori e non rendono la loro vita facile, ma se non altro dare dei salari fa sì che ci siano anche spese nell'economia e questo consente all'Australia, come altri paesi dove esiste un salario minimo, di continuare a progredire a differenza dell'Italia.
1: Senti Max, nel frattempo è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che non si firma, che dice semplicemente Bitcoin, Max, Bitcoin. Ora, non so se è un messaggio in codice per te, quindi vi conoscete. Quindi non lo so, probabilmente chiede di parlare di Bitcoin, però chiediamo, allora, innanzitutto dici chi sei, seconda cosa, dici, non so, cosa dovrebbe
0: cosa
1: dire
0: vuoi
1: Max?
0: sapere?
1: Esatto, perché Max risponde a tutto, ecco, risponde a tutto, per cui chiediamogli di tutto, però adesso parliamo di una cosa, insomma, di una notizia diversa dal solito, perché parliamo di calo dei prezzi delle case a Sydney e Melbourne, che insomma potrebbe aver segnato la fine del superciclo immobiliare trentennale in Australia. Secondo i dati di Cotality, nel mese di maggio il valore delle case è sceso dello 0,9% a Sydney e dello 0,8% a Melbourne. Inoltre, questi dati preliminari mostrano che la percentuale di aggiudicazioni alle aste nelle capitali statali della scorsa settimana è sceso sotto il 50% per la prima volta in 6 anni. Insomma, il capo dell'economista delle AMP, Shane Oliver, dice che questa fase di crescita dei prezzi durata decenni starebbe volgendo al termine, visto che ormai sono 20 anni che ne parliamo, Max, e non so se in questa cosa influisce anche gli ultimi cambiamenti nel budget. È veramente così? Stanno veramente calando i prezzi delle case in maniera duratura?
0: Stanno, diciamo così, forse assestandosi, esiste questa parola in italiano? Sì, forse sì.
1: Sì.
0: Perché siamo in una fase di transizione, perché i prezzi delle case ormai sono molto molto elevati. Gente che vuole comprare casa c'è, soltanto che il problema è come finanziare l'acquisto di casa. Se tu ormai vuoi comprare un appartamentino o piccolino, da una stanza a Sydney, Melbourne non lo so, però qua Sydney è difficile trovare un qualche cosa dove ci sia un valore di molto sotto il milione. Per cui se tu pensi qual è uno stipendio medio in Australia, che sono circa 90.000 dollari l'anno, il fatto di dover, e questo prima delle tasse, accumulare soldi per il deposito e comprare casa è veramente estremamente difficile. Quindi c'è un raffreddamento del mercato immobiliare semplicemente perché i prezzi sono alti. Però quello che il governo ha fatto, non ancora legge, ma pensa proprio di farlo diventare legge, ha dato una botta in testa agli investitori, o rimuovendo incentivi fiscali nell'acquisto di case per investimento, perché fino adesso era possibile, o tuttora, però insomma, scaricarti il costo del mutuo mentre compri casa. Quindi sostanzialmente tu compri una casa usando i soldi degli altri. E se il mercato immobiliare tiene, come ha tenuto in questo tempo, perché no? Insomma, tu riesci ad avere un bene che ripaghi usando i soldi di qualcun altro, cosa che non succede invece per la tua casa. Rimuovendo questo incentivo che è esistito per gli ultimi 25 anni, il governo dà di nuovo incentivi alla gente per comprare la prima casa e basta. quelli invece per investimento sono molto meno. Quindi da una parte dà più spazio perché ci sono meno investitori in giro che vogliono comprare case di investimento, quindi sono più case disponibili, dall'altra aiuta magari chi sta cercando di comprare la prima casa perché è lì dove ancora esiste un incentivo fiscale. Manca l'incentivo, se vuoi, finanziario, monetario, ad aiutare chi vuole comprare la prima casa ad avere abbastanza denaro, risparmio o credito per poterlo fare, ma magari è un qualche cosa che il governo può fare o a cui può pensare da qua alle prossime elezioni.
1: Si può dire che è in un momento di ricostruzione questo mercato. Anche...
0: Assolutamente sì, però appunto proprio perché vediamo, più che vederlo nei prezzi immediatamente, lo vedi dal clearing rate, come dalle aggiudicazioni delle aste, e ancora prima di questo lo vedi dal numero di persone che vanno in banca a chiedere mutui per investimento, che è calato in maniera veramente sostanziale. Per cui c'è sempre un po' di tempo prima che una causa abbia un effetto visibile. Però il fatto che le banche abbiano meno richieste di crediti, di finanziamenti per comprare investimento ci fa capire che andando avanti difficilmente vedremo investimenti immobiliari esplodere, a meno che magari non apriamo le porte per l'immigrazione o io da docente universitario dico mandateci più studenti perché alcune università veramente stanno cacciando i professori a pedate perché gli studenti non ne hanno abbastanza. Ecco, se abbiamo più gente che viene in Australia, ovviamente c'è più domanda per le case e dovremo vedere un miglioramento dei prezzi
1: Insomma,
0: da
1: tutto è
0: tutte le parti.
1: collegato, insomma. E
0: Sì.
2: noi vi ricordiamo che siamo in compagnia del professore di finanza della University of New South Wales, Massimiliano Tani. Max, prima di salutarti ti chiedo una battuta in risposta alla domanda del nostro ascoltatore o ascoltatrice che nel frattempo appunto ha elaborato una risposta più completa per te sui Bitcoin e ti chiede: investiamo o no in Bitcoin e se sì, quando? Sono il futuro?
1: Ecco Max, io sono
0: Allora,
1: qui con carta e penna, però non è una consulenza, diciamolo.
2: consiglio spassionato
0: Allora,
2: del nostro esperto.
0: ovviamente non posso dirlo perché finirei in prigione o magari veramente troverei l'omone davanti a casa mia che mi spezza le mani se qualcosa succede. I Bitcoin non hanno. Allora, ricordiamo una cosa, il denaro per sé, quindi i bigliettoni verdi o gialli che uno può avere in banca, non hanno assolutamente alcun valore, anche se c'è scritto sopra 100 dollari, 50 dollari. Il valore c'è perché dietro di questo, cioè chi li stampa, è un istituto a cui crediamo. E la credibilità di quell'istituto fa sì che questi pezzi di carta, verdi, gialli, rossi, blu, ci permettono di scambiarli per un caffè, i famosi miei polli del supermercato, un paio di scarpe oppure un biglietto aereo. Nel caso del Bitcoin, per quanto l'idea sia bella, il fatto che forse esiste una certa credibilità perché c'è abbastanza gente che è interessata al Bitcoin, però non è utilizzato, questa credibilità non è abbastanza diffusa per far sì che io possa utilizzare il Bitcoin per andare a comprare il caffè, per comprare un biglietto aereo. Lo posso fare magari in alcuni casi molto ristretti per comprarmi un certo tipo di macchina. Nel momento in cui però diventerà più accessibile, quindi metti che tutti i supermercati d'Australia, le compagnie aeree, la società elettrica, telefonica, eccetera, guarda, tu li puoi pagare o con i biglietti gialli e verdi oppure con il Bitcoin, ecco lì che tutti quanti si butteranno anche sul Bitcoin come una forma di scambio. Questo purtroppo non c'è ancora. Se tu vuoi tenere il Bitcoin invece come un possibile investimento per mantenere valore futuro perché non credi nel comprarti casa, non credi nelle azioni, non credi nei titoli di Stato, eccetera, puoi farlo però a tuo rischio e pericolo.
1: Insomma, nulla è certo sul futuro, però grazie mille per la spiegazione che hai dato anche a questo messaggio che ti abbiamo messo lì così tra gli altri argomenti. Salutiamo il professor Massimiliano Tani, professore di finanza della Università del New South Wales di Canberra. Grazie Max per essere stato qui con noi questa mattina.
0: Certamente, a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
2: E allora grazie al professore di finanza della University of New South Wales, Massimiliano Tani. Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo per parlare di corruzione e politica.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: Ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, ora che sono le 8.49, quasi 50 di mercoledì 3 giugno 2026 e parliamo ora di corruzione e politica. L'ultima indagine sulla percezione della corruzione ha rilevato che la percezione proprio della corruzione a livello globale è in aumento anche nelle democrazie consolidate. La maggioranza dei paesi non riuscirebbe infatti a tenere a freno la corruzione, con oltre due terzi dei paesi, 122 su 182, che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 50.
6: L'Italia nel 2025 ha continuato la sua inversione di tendenza negativa iniziata l'anno prima, con un punteggio di 53 punti, che la posiziona al 52esimo posto su 182 paesi. Ma se questo indice racconta una tendenza, la sua metodologia non è da prendere come oro colato, come ha raccontato il professor Vannucci, ordinario di scienza politica dell'Università di Pisa, esperto in corruzione e criminalità organizzata. Lo ascoltiamo al microfono di Carlo Reglia.
7: L'Italia ha invertito il trend, c'è questo piccolo slittamento di un punto che non sembra significativo, ma quello che è significativo è che dal 2012 eravamo andati un po' migliorando questa posizione traballante tradizionalmente, e invece da tre anni ormai, coincidenza col nuovo governo, ma forse è solo una coincidenza, siamo di nuovo, diciamo, precipitando o slittando verso posizioni di coda. Ora, c'è da dire che questo indice di per sé ci dà una rappresentazione un po' opinabile del fenomeno. Infatti si chiama di percezione perché rappresenta quella che è l'opinione di una serie di esperti, che tipicamente sono gli investitori, gli imprenditori, i giornalisti, che in qualche modo danno la propria immagine di quello che è il rischio per chi fa affari di incappare in qualche richiesta indebita di un finanziamento, una bustarella, eccetera, eccetera. Quindi la mia impressione è che questo indice finisca per catturare una rappresentazione molto semplicistica di un fenomeno come la corruzione, che in realtà ha assunto negli ultimi anni forme molto più insidiose.
8: Quindi è un problema di narrazione?
7: Sì, e o soprattutto di narrazione, per come viene in qualche modo incardinata nella visione prevalente, che è quella che la corruzione è in fondo un fenomeno che riguarda le tangenti, qualcuno che paga per avere in cambio quello che non sarebbe dovuto, quella che in pratica viene rappresentata in modo molto semplicistico dai codici penali, quella che si può perseguire per legge. Allora io faccio subito un esempio, così capisci di cosa sto parlando. Quando l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America si arricchisce legalmente, quindi vede il proprio patrimonio crescere di circa 4 miliardi di dollari nel corso del primo anno del proprio mandato, alla luce del sole, senza violare la legge, diciamo, il nostro concetto di corruzione traballa, perché questo arricchimento è chiaramente il prodotto di una serie di attività condotte, ripeto, alla luce del sole, in modo perfettamente legittimo, che però portano alcuni a inquadrare questo tipo di realtà come una forma di corruzione particolarmente sofisticata, che ormai non ha più bisogno di violare la legge perché piega la legge all'interesse economico e di potere di alcuni soggetti, diciamo, potenti, influenti.
8: Ma nel caso trumpiano, Silvio Berlusconi insegna: il conflitto di interesse è chiave.
7: Il conflitto di interesse

0: questo è il brodo di coltura della corruzione. Nel momento in cui si riesce, e qui entra in gioco un'altra dimensione importante che richiama veramente l'idea di narrazione, di come ci raccontiamo la corruzione, nel momento in cui si riesce a far passare un messaggio che certi tipi di, appunto, come li chiama, di commistione impropria di interessi sono tutto sommato naturali, virtuosi, e questo messaggio passa, prende piede in una quota significativa dell'opinione pubblica, questo conflitto di interessi che alcuni riconoscono, che alcuni segnalano come oggettivo, e effettivamente la parabola politica di Silvio Berlusconi ne è un esempio eclatante, un conflitto di interesse come sembrava, come dire, inimmaginabile fino ad allora, poi è arrivato Trump che lo ha fatto impallidire, però effettivamente la matrice è quella, interessi imprenditoriali chiaramente riconoscibili che a volte passano anche attraverso canali non così evidenti, in molti casi, che in qualche modo si contaminano con l'esercizio del potere attraverso tutta una serie di provvedimenti che, ripeto, formalmente legittimi, quindi inattaccabili da tutti quelli che sono gli organismi di controllo previsti dalle nostre liberal democrazie, dallo Stato di diritto, totalmente inattaccabili, di fatto configurano forme di appropriazione da parte di una minoranza estremamente coesa di soggetti, dove convergono interessi politici, economici, finanziari, imprenditoriali di vario tipo, di risorse che appartengono alla collettività. La corruzione nella sua essenza è questo: i pochi che saccheggiano le risorse di tutti.
1: Ritornando a questa classifica, effettivamente nella classifica a punti ci sono gli stati virtuosi che hanno 80-85 punti, gli stati medi, le nazioni medie come l'Italia 50, per andare agli stati ultracorrotti. Però anche noi a un livello, diciamo, non professionistico, iniziamo a essere un po' perplessi rispetto alle classifiche. Per esempio, il caso più eclatante è la città migliore del mondo, la classifica che fa l'Economist annualmente. Le città australiane sono sempre in testa, poi vai a vedere quali sono i parametri e inizi a farti certe domande. C'è in queste classifiche sulla corruzione una forma di razzismo? Insomma, c'è la classe dirigente e la classe dei peones che viene mal rappresentata?
0: Ah, sicuramente, perché chiaramente la prospettiva è quella occidentale. Cioè, si rappresenta la corruzione come un fenomeno che si lega a certe caratteristiche e anche a certe fragilità, a certe debolezze istituzionali che portano a riconoscere tutto ciò che può essere d'impiccio a chi fa affari. Quindi è una visione coerente con una prospettiva, mi verrebbe da dire, per usare il termine più abusato, neoliberista, che ci dice tutto ciò che d'intralcia il funzionamento dei mercati è corruzione. Quando lo Stato funziona male, quando lo Stato è in pratica governato da burocrazie lente, inefficienti, allora questo comporta un rischio corruzione e quei paesi vengono etichettati come paesi dai quali stare alla larga. In realtà, come dire, questa idea e questa visione illusoria che ciò che è libero gioco delle forze di mercato, ciò che è esercizio di interessi privati, sia di per sé immune dal rischio corruzione è una illusione, è un'ideologia essa stessa, perché le forme più pervasive di corruzione e anche quelle che generano, mi verrebbe da dire, spesso enormi costi economici e sociali, sono quelle che maturano essenzialmente nel settore privato e attraverso il perseguimento privo di freni, privo di vincoli di interessi privati. La corruzione, se ci pensi, è la realizzazione ideale di una utopia neoliberista: tutto si compra e si vende, incluso quello che dovrebbe appartenere a una sfera di interessi pubblici, protetti, garantiti, regolati, che diventano oggetto di mercato. Chi ha potere d'acquisto può comprare tutto, e i tech bros, che sono, a mio giudizio, uno degli esempi più macroscopici di come ormai il libero gioco delle forze di mercato abbia corrotto la nostra stessa concezione, quindi corruzione qui in un senso un po' diverso, di ciò che è accettabile e inaccettabile nell'esercizio di un potere che ha enormi ricadute sulla vita altrui, quindi che può creare enormi danni sociali. Bene, questo sono un esempio macroscopico in cui la corruzione crea enormi squilibri non soltanto di ricchezza ma anche di conoscenza e di gestione dei circuiti attraverso cui le informazioni circolano e le opinioni vengono formate, che ci proietta verso scenari, come si dice, per usare una parola di moda, distopici.
1: Siamo insieme ad Alberto Vannucci, ordinario di scienza politica all'Università di Pisa. Stiamo parlando di corruzione, partendo dall'indice di percezione della corruzione che in Italia continua a peggiorare dopo aver avuto negli ultimi 15 anni una leggera risalita. Insomma, Alberto, ci dicevi prima, con il nuovo governo la percezione

0: questione della corruzione è aumentata. Siamo più corrotti?
1: No, siamo diversamente corrotti,
0: classica
1: dire.
0: Domanda di uno studente che non ha capito quello che aveva detto il professore prima.
1: Siamo forse diversamente corrotti, o meglio, si sta cercando di far passare una rappresentazione diversa di quelli che sono le vulnerabilità del sistema politico, imprenditoriale, amministrativo italiano, e non solo quello, mi verrebbe da dire, alla corruzione. In particolare, le ragioni di questo peggioramento nella opinione diffusa di questi esperti nei confronti del caso italiano sono evidenti. Ci sono alcuni provvedimenti, uno in particolare, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che in pratica, citavi prima i conflitti di interesse, ha legalizzato, quindi ha reso di fatto legali tutta una serie di attività, di decisioni che comportano chiaramente una confliggente situazione per cui gli interessi particolari di chi prende decisioni pubbliche, che so, il cugino che partecipa alla gara d'appalto, non sono più elemento discriminante che configura un reato. Quindi decisioni discrezionali, arbitrarie, prese con un chiaro orientamento prevalente di interessi personali, non sono più perseguibili come reato. E poi c'è anche l'intervento recente del nostro ministro della giustizia alla Camera dei Deputati, che ha di fatto sostenuto che esiste una modica quantità di tangenti.
2: Questa era la voce del professor Vannucci, intervistato dal nostro Carlo Reglia, con il quale ha parlato di corruzione politica. Potrete ritrovare l'intervista integrale alla fine del programma sul sito sbs.com.au/italian.
3: Intervista che ci porta alla fine di questa prima ora di programma, programma che però va avanti per un'altra ora e parleremo ancora di Festa della Repubblica, ma anche di cinema italiano al Sydney Film Festival. Ma prima noi restituiamo la linea a Domenico Gentile per le principali notizie di giornata. A tra poco!

0: L'Iran dice di avere riaperto le domande di diritto di traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Bombardamenti russi in varie parti dell'Ucraina causano 22 vittime tra i civili. Celebrato in tutta Italia l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il salario minimo in Australia aumenta del 4,75% e nello sport agli Open di Francia di tennis, in attesa degli impegni dei tennisti azzurri questo pomeriggio, Alexander Zverev batte lo spagnolo Rafael Nadal e va in semifinale. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di mercoledì 3 giugno 2026. L'Iran ha annunciato la riapertura completa del sistema di richiesta del diritto di traffico per le navi che desiderano transitare attraverso lo stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono che armatori e comandanti possono ora richiedere i permessi di transito 24 ore su 24 tramite un sistema elettronico. Restiamo all'estero, ma ci spostiamo in Ucraina, dove la Russia ha lanciato centinaia di droni e decine di missili contro Kiev ed altre città. In uno dei suoi più massicci attacchi aerei, le autorità ucraine riportano che almeno 22 persone sono rimaste uccise, 6 a Kiev e 16 a Dnipro. Il presidente Volodymyr Zelensky rinnova l'appello per un maggiore supporto occidentale in materia di difesa aerea, affermando che gli attacchi missilistici russi continueranno a meno che l'Ucraina non riceva una protezione più efficace. Mark Kansian, del Centro di Studi Strategici Internazionali, afferma che questa tattica russa è diventata ormai ricorrente.
1: Well, unfortunately, I think this is a continuation of what we've been seeing for a long time. That is that Russia tends to concentrate its attacks, it takes its production over a period of time and then launches them in a very short interval. That way it overwhelms the Ukrainian defensive systems, as we were just hearing, and has a greater chance of having a psychological impact as well as getting through the air defenses.
0: Veniamo in Australia, quasi 3 milioni di lavoratori australiani riceveranno un aumento salariale del 4,75%. La Fair Work Commission, il Tribunale del Lavoro, ha stabilito che il salario minimo passa da $24,25 l'ora a $26,44 a partire

0: dal 1 luglio. Il giudice Adam Hatcher della Fair Commission si augura che questa decisione contribuisca a ridurre il divario retributivo di genere, dato che la maggior parte dei dipendenti meno pagati in Australia sono donne con contratti a tempo determinato o part-time.
1: We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: Andiamo in Italia, dove è stato celebrato l'80° anniversario della Repubblica. A Roma il presidente Mattarella ha deposto una corona d'alloro all'altare del Milite Ignoto, affermando che il 2 giugno 1946 rappresenta il compimento di un atto di libertà per l'Italia. Mattarella poi, in un intervento alla RAI, ha detto di avere fiducia nel senso di responsabilità degli italiani.
2: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso. Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
0: E di responsabilità e orgoglio ha parlato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fermata dalla stampa durante le celebrazioni ai Fori Imperiali.
3: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Torniamo all'estero, andiamo negli Stati Uniti, dove la stampa americana scrive che il presidente Donald Trump avrebbe definito pazzo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un'accesa telefonata riguardante le operazioni militari israeliane in Libano. Secondo fonti statunitensi, Trump era infuriato perché gli attacchi israeliani rischiano di compromettere i colloqui con l'Iran e si lamenta del fatto che le azioni di Israele stiano compromettendo il sostegno internazionale. Le fonti affermano anche che Trump avrebbe detto a Netanyahu che tutti odiano Israele per questo e gli avrebbe chiesto con fermezza affinché blocchi l'operazione militare contro Beirut. Torniamo in Australia e secondo l'ufficio di statistica 3/4 della crescita della popolazione del paese è dovuta all'immigrazione. In base alle proiezioni attuali si prevede che l'Australia raggiungerà i 30 milioni di abitanti entro il 2031. Questa settimana la popolazione australiana ha ufficialmente raggiunto i 28 milioni. Il responsabile dell'Ufficio Centrale di Statistica, Beidar Cho, afferma che il tasso di fertilità in Australia è al momento di 1,48, il più basso di sempre.
4: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: E nella Gold Coast è in corso il più grande raduno australiano di intellettuali, leader e promotori del cambiamento delle First Nations. La IATSIS Summit riunisce esperti per affrontare le problematiche che determineranno il futuro delle comunità indigene australiane. Quest'anno, per la prima volta, il summit ha fatto registrare il tutto esaurito. Nakisha Smith, che lavora per l'Aboriginal Empowerment Unit al Dipartimento of Mines, Petroleum and Exploration di Kalgoorlie, dice di essere entusiasta delle opportunità di networking.
5: This is my first one, so I'm really excited to see, you know, what it's about. So I came over from Kalgoorlie, Western Australia, so a long way from home.
0: Torniamo in Italia. Erano braccianti di origine pakistana le quattro persone morte carbonizzate in un minivan ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura ha fermato due connazionali delle vittime accusati di omicidio plurimo e aggravato. Le prime ipotesi suggeriscono una vendetta oppure una ritorsione interna alla stessa comunità di lavoratori della zona. Si indaga però anche sul caporalato. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 72 centesimi di quello americano 62 di euro. Passiamo allo sport, tennis, French Open a Roland Garros, quarti di finale. Nel singolare maschile vittoria del tedesco Alexander Zverev contro lo spagnolo Rafael Hodar in tre set. In campo femminile, nel duello tutto ucraino, Marta Kostyuk ha battuto in tre set Elina Svitolina. Nell'altro incontro la russa Mirra Andreeva ha superato agevolmente in due set la rumena Sorana Cristea. Giro d'Italia donne, la quarta tappa da Belluno a Nevegal Tudor è stata vinta dall'olandese Anna van der Breggen davanti alla svizzera Marlene Reusser con un vantaggio di un primo e quattro secondi. Ed infatti la van der Breggen veste ora la maglia rosa proprio con un minuto e quattro secondi di vantaggio sulla Reusser. Oggi quinta tappa da Longarone a Santo Stefano di Cadore, che sarà trasmessa in diretta su SBS Iceland e SBS On Demand a partire dalle 11:30 di questa sera. Vediamo un po' cosa succede con il tempo. Previsioni meteorologiche aperte, possibilità di pioggia a 18 gradi e poi possibilità di pioggia anche ad Adelaide, Melbourne, Hobart, Canberra. Le temperature di Adelaide, Melbourne ed Hobart saranno le stesse, 15 gradi. A Canberra invece la punta massima raggiungerà i 13 gradi. Sydney, cielo prevalentemente sereno, 22 gradi. Sole che splende a Brisbane e Cairns, 25 gradi per Brisbane, 28 per Cairns, e nuvolosità in mattinata a Darwin con una punta massima di 31 gradi.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: June 12, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
12: The World Cup has started.
11: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12, live, free and exclusive on SBS and on demand.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Nostra storia d'apertura per parlare delle celebrazioni della festa della Repubblica, ma anche per parlare di immigrazione.
2: E poi parleremo ancora della festa della Repubblica, ma non in Italia, ma qui in Australia, facendo tappa al Club Marconi di Sydney, dove domenica si sono svolte le celebrazioni che hanno richiamato oltre 15.000 persone, alle quali era presente il qui presente Paolo Gallo, che ha raccolto le voci di alcuni dei partecipanti.
1: E tra poco appunto vi racconterò che cosa è successo domenica, e poi ascolteremo anche l'intervista a Carolina Cavalli, che ci racconterà in retroscena del suo nuovo film Il rapimento di Arabella, di cui lei è regista e sceneggiatrice.
2: E poi come sempre ci sarà spazio per la musica italiana, la rassegna stampa, insomma ancora davvero molti molti contenuti, e il consiglio è quindi sempre lo stesso: restate con noi qui su SBS Italian fino alle 10.
1: E quindi apriamo questa seconda ora di programma per tornare appunto in Italia. Se in prima ora, nella prima ora appunto abbiamo parlato delle celebrazioni svolte nella giornata da poco conclusasi in Italia per la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni, una giornata che ha visto alcune delle ricorrenze tradizionali per festeggiare il 2 giugno, ma anche alcune novità annunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per, sue parole, consolidare e rivitalizzare il rapporto tra cittadini e istituzioni. Noi abbiamo quindi chiesto al giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, di ripercorrere per noi i momenti salienti delle celebrazioni di questo 2 giugno così speciale. Ascoltiamo.
3: La parata tradizionale che si è svolta via dei Fori Imperiali ha visto sfilare, come sempre, come da tradizione, i corpi militari dello Stato, ma stavolta anche alcune installazioni digitali, droni e altre formazioni che rappresentano la nuova frontiera della sicurezza mondiale. Hanno sfilato i vigili del fuoco, la polizia, i reparti della polizia, dei carabinieri, a testimonianza dell'unità d'Italia e degli italiani attorno a questa data, a questa celebrazione, che ha avuto anche, insomma, una storia travagliata, perché poi c'è stato un momento negli anni 70, nel 77, in cui la festa della Repubblica fu dichiarata festa mobile, quindi non più il 2 giugno, ma spostata la prima domenica di giugno. Poi è stato il Presidente della Repubblica Ciampi, che aveva del Risorgimento, fervente sostenitore della storia italiana del Risorgimento, che ha voluto ripristinarla. E questa è stata, diciamo, l'aspetto tradizionale della ricorrenza del 2 giugno. Però, come giustamente ha detto lui, ci sono stati anche altri appuntamenti. Uno è addirittura in diretta in questo momento, si sta svolgendo adesso, che è appunto la volontà da parte del Presidente Mattarella di non ricorrere al tradizionale banchetto che si svolgeva nei giardini del Quirinale con le più alte cariche dello Stato e una serie di invitati, chiamiamoli eccellenti, ma invece questa volta, in ricorrenza degli 80 anni della Repubblica, una vera festa di popolo. E quindi nella piazza del Quirinale sono state allestite delle sedie perché ci fosse un ricordo della storia italiana dal 46 ad oggi, con la presenza di volti celebri dello sport come Abdon Pamic, dello spettacolo, della cultura, per appunto ripercorrere quella che è la storia italiana e per dare un maggior senso di unità del paese. Aprendo questa serata di celebrazioni, Sergio Mattarella ha detto: stringiamoci tutti in un abbraccio di solidarietà, facciamoci gli auguri, buona Repubblica a tutti. Quindi questo è il messaggio che ha voluto dare il Presidente nella sua forma, diciamo, di comunicazione.
2: E queste erano le parole del giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, che appunto ha chiuso questa parte, questo suo intervento, parlando dei messaggi lanciati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sergio Mattarella che ha toccato tra i vari temi anche quello dell'immigrazione, dichiarando che non sono i migranti il problema. Quello dell'immigrazione è un tema che troppo spesso viene strumentalizzato a livello politico, e proprio ieri, nella

0: giornata, nella giornata di ieri in Italia è accaduto un fatto di cronaca molto cruento con l'uccisione di 4 migranti nel Cosentino, un caso che getta nuovamente luce sul mondo del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti d'Italia. Ne abbiamo quindi chiesto a Carlo Fusi di dirci di più su questa vicenda.
1: È una vicenda di una crudeltà efferata, un vero abominio, perché quattro braccianti appunto sono stati chiusi dentro una macchina e archivivi, e ci sono immagini di persone che tengono chiusi gli sportelli della macchina proprio per impedire a questi ragazzi, che erano tutti quanti ventenni, di uscire da dove erano stati imprigionati, archivivi perché si erano ribellati ai caporali, al fatto cioè che venissero poco pagati o addirittura non pagati e volessero avere giustizia e un riconoscimento del loro lavoro. Quindi a testimonianza che non solo il lavoro nero è una tragedia ancora presente, ma che nuove forme di abominio, di crudeltà si vanno proponendo nel sud del paese. C'è stato uno degli occupanti della macchina che è riuscito, appunto sfondando il vetro, a uscire, l'unico che si è salvato, e ha detto esplicitamente, nel suo italiano ovviamente abborracciato, ha detto: è una questione di mafia. Quindi insomma, diciamo, è davvero un evento che ha lasciato sbigottiti tutto il paese, che interroga la coscienza di ciascuno e che però apre uno squarcio dolorosissimo su quello che è lo sfruttamento degli immigrati, del lavoro che fanno e anche della violenza che c'è in questo modo di operare. Dunque, nessuno di noi, l'hanno detto le principali autorità pubbliche, può sentirsi, come dire, al riparo da quello che è successo.
2: E questa era la voce del giornalista Carlo Fusi. Voi potrete ritrovare l'intervento integrale del giornalista registrato proprio dal qui presente Jacopo Iannelli prima del programma. Lo potrete ritrovare in versione podcast sulle piattaforme che preferite, sulla nostra app SBS Audio oppure sul nostro sito sbs.com.au/italian.
0: Ed ora è tornato il tempo di parlare ancora di Festa della Repubblica. Lo facciamo però dalla prospettiva australiana. Infatti la scorsa domenica oltre 15.000 persone hanno raggiunto il Club Marconi di Bosley Park a Sydney, trasformato per l'occasione in un autentico angolo d'Italia, e tra loro c'era anche SBS Italian col qui presente Paolo Gallo.
2: E tra il profumo del caffè, delle specialità regionali, la musica dal vivo, le attività per bambini e le tante bandiere appunto tricolori, famiglie, giovani, anziani e nuovi arrivati hanno condiviso una giornata all'insegna della cultura, della tradizione e dell'orgoglio per le proprie radici.
0: La giornata si è aperta con la messa celebrata da padre Antonio Fregolent, volto molto conosciuto della comunità italiana di Sydney, che durante l'omelia ha saputo alternare momenti di riflessione a una battuta sulla mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi mondiali.
3: Hanno detto tutti che l'ottantesimo della Repubblica è una giovane Repubblica, è vero, però si è dimostrata molto vecchia. Perché non partecipiamo al campionato mondiale di calcio? L'unica bella consolazione me l'ha detta un personaggio e mi ha detto: padre, non aver paura, così non perdiamo sonno e possiamo dormire. Che lo spirito con cui ho parlato con voi oggi possa diventare realtà nella nostra comunità, che diventerà sempre più forte, che non si fermerà semplicemente sulle parole e sui gesti del passato, ma che vuole vivere nel presente guardando anche al futuro. Il Signore sia con voi.
2: E quindi queste appunto erano le parole del padre Antonio Fregolent, che appunto ha celebrato la messa che ha aperto le celebrazioni della Festa della Repubblica appunto al Club Marconi. E questa celebrazione religiosa ha lasciato poi spazio agli interventi istituzionali, tra questi quello dell'ambasciatore Nicola Lehner, che ha ricordato il significato storico del referendum del 1946. Presente anche il console generale Gianluca Rubagotti, che ha scelto di rivolgersi al pubblico in italiano, sottolineando il valore della lingua come elemento centrale dell'identità culturale.
4: Presidente del Consiglio Donna, ciò è dovuto anche a quel voto storico del 1946.
5: Also this year I will address you in Italian because culture begins with the language. La cultura comincia con la lingua. Sono a Sydney da 2 anni e mezzo e questo è il terzo anno che vengo qui al Club Marconi a festeggiare la Repubblica Italiana con voi. È una sensazione nuova ma sempre bella.
0: Tra gli interventi ufficiali poi c'è stato anche quello del presidente del Club Marconi, Maurice Licata, contento per l'affluenza alla festa.
6: Lucky the weather's great and to see over 20,000 people here today and not only brings everyone together, brings a lot of youth here today and also we've got over 100 stalls. It's great for the kids, it's good for the community and I'm looking forward for having a great day. Oh, I feel honored and I feel on top of the world and it's great to be Italian.
2: E queste appunto le parole del presidente del Club Marconi, Maurice Licata, che ha anche sottolineato un fatto importante, oltre a dire che appunto si sente orgoglioso di essere italiano, ha anche detto c'è una splendida giornata di sole. Posso confermare che appunto domenica il sole splendeva fortunatamente.
0: Che tra l'altro era tornato dopo tanti giorni di pioggia, no Paolo?
2: Esattamente, esattamente, insomma ha dato un colore bellissimo alla festa. E ad accompagnare le celebrazioni e appunto della festa della Repubblica è stato anche il coro del Marconi Club, protagonista di diversi momenti nella mattinata, di cui fa parte anche Annalisa.
7: Io faccio parte del coro da poco tempo, quest'anno che ho cominciato, e il coro ha una storia incredibile che va avanti per quasi 50 anni, penso che me l'hanno detto così, allora mi sento come proprio all'inizio, però mi godo molto.
2: Tu sei nata qua?
7: Sono nata qui, di genitori italiani che sono venuti in Australia negli anni 50.
2: E come hai mantenuto la tua italianità?
7: Beh, sempre con... ero fiera di essere italiana e insomma per me ho studiato e ho studiato la lingua perché dall'inizio parlavo sempre il dialetto.
2: Cosa ti piace del coro?
7: Il coro a cantare, mi piace cantare e cantare in italiano, era veramente un volere che avevo e sono contenta di averlo fatto.
0: E questa era la voce di Annalisa che fa parte del coro del Marconi Club, e passeggiando tra gli stand era impossibile non incontrare italiani proprio come Annalisa, arrivati in Australia decenni fa, ma che continuano a mantenere un forte legame con il paese d'origine. E Paolo ha raccolto le loro voci per noi.
2: Lucia, da quanto tempo è in Australia?
8: 64. Lui c'è da 62.
2: È nato qua.
8: È nato qua, ha sposato qua.
2: Di dove sei in Italia?
8: Sono abruzzese.
2: Di dove?
8: L'Aquila.
2: E senti, cosa ti manca dell'Italia?
8: Mi manca tutto. Ho fatto i figli italiani.
2: I figli parlano italiano?
8: Sì.
2: Oh, ok.
8: E sono figlia di italiana e sono orgogliosa.
2: E a casa che lingua si parla?
8: Ah, tutta mischiata. L'abruzzese, la calabrese, australiano, anyway.
2: SBS, sì. Mi chiamo Paolo, piacere.
9: Luciana, molto piacere.
2: Luciana, la vedo vestita dell'Italia.
9: Yes, perché mi piace portare ancora la mia tradizione.
2: Sì, da quanti anni è in Australia?
9: Oh, io sono da 54 anni.
2: 54?
9: 4 anni, sì.
2: Che cosa le piace di questa festa, di questo giorno?
9: Oh, meravigliosa. Meravigliosa che non bisogna mai dimenticarla.
10: Vincenzo.
2: Vincenzo, di dove sei?
10: Sono di Pescara.
2: Quanti anni fa sei arrivato qua in Australia?
10: 42 anni fa.
2: Come ti sono sembrati questi

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Che cosa significa festeggiare 80 anni di Repubblica Italiana oggi?
2: È una meraviglia. Per me è sempre l'Italia. Non l'abbandono mai.
1: Che cosa le manca?
2: Ah, un po' il paese, ma non tanto.
1: No?
2: Ormai mi sono abituata, che deve fare?
3: E queste appunto sono soltanto alcune delle voci delle persone che ho avuto il piacere di incontrare appunto domenica al Club Marconi. Voi intanto siete all'ascolto di SBS Italian, io sono Paolo Gallo e con me c'è Jacopo Iannelli e stiamo raccontando quello che è successo domenica, la festa della Repubblica celebrata al Club Marconi di Sydney. Ma appunto la festa della Repubblica è stata anche un'occasione per le seconde terze generazioni di riscoprire le proprie radici e rafforzare il legame con la storia e la cultura italiana.
4: Sì, mio padre è calabrese e mia mamma è filippina.
1: Sei tifoso della Samp?
4: Sì, perché il mio cognome è Doria. Quando ero un ragazzo ho guardato i sintesi della Serie A ogni domenica mattina. Ero un juventino perché mio padre è calabrese, ma sono stato guardando la televisione. L'ho visto una società, si chiama Sampdoria.
5: I miei nonni sono italiani, è importante a me connettare con la mia cultura, anche amo il cibo italiano, la cultura italiana in generale.
6: Giuliano Volpato.
1: Sei parente di Christian?
6: Sì, hai visto?
1: Sì, chi sei? Il cugino?
6: Primo cugino.
1: Senti, ma sei felice che hai scelto l'Australia?
6: Sì. È un proprio australiano, è nato qua, è difficile in Italia per giocare perché se non gioca ogni settimana la Serie A è difficile per giocare per gli esuri.
1: È anche difficile in Italia andare al mondiale.
6: Sì, un disastro. 12 anni adesso, anche di più forse.
1: Ma senti, che cosa rappresenta per te questa festa, visto che questa è la tua famiglia, immagino?
6: Sì.
1: Tutti con la maglietta dell'Italia.
6: Tre bambini, mia moglie è qua, anche i miei cugini, fratello, sorella. Per noi siamo, ero nato qua in Australia, ma siamo origini italiane. I miei genitori sono nati in Italia, allora il sangue è italiano.
7: E come abbiamo sentito, tanto spazio anche alla passione per il calcio tra le persone incontrate da Paolo, ma non è mancato nemmeno uno spazio dedicato alla passione invece per i motori, con l'esposizione delle splendide auto d'epoca del Social Motoring Club Made in Italy, che hanno attirato curiosi e appassionati per tutta la giornata e di cui Paolo ha incontrato i tre rappresentanti. Ascoltiamoli.
1: Allora, sono qui con
8: Antonio Vecchio,
9: Giuseppe Lecce,
10: Tindra Pantò.
1: Da quanto tempo siete in Australia?
10: Nel 1962.
9: Io 1963.
8: Io 1959.
1: E da quanto vi conoscete?
8: A lui lo conosco 50 anni, no.
10: Del 1962.
8: 62, allora quant'avevi? 20, no,
1: no, okay.
8: 40,
9: 50,
1: facciamo 50.
9: 50, yeah.
8: Ho detto 50.
10: Yeah. 64 is
8: 64.
1: E cosa rappresenta per voi la festa della Repubblica Italiana?
8: Io sono siciliano italiano.
9: Lui, io sono pugliese ma italiano.
10: Lui è siciliano italiano.
1: Ok, e quindi oggi vi sentite fieri, più fieri?
8: Ma certo, perché c'ho la 500 là che si sta è pronta là per...
9: La 500 vecchia, io ho 125.
1: Okay.
9: Lui è con noi. Yeah.
1: Tu sei venuto in pullman?
9: No, la macchina, la macchina. E noi rappresentiamo il club. Italian Made, tutte quelle marche.
1: Sì? Italia, yeah. Yeah. E da quanto esiste questo club?
9: Da 20 anni. E we make 20 years ago with my own club.
1: Ok.
8: Parla in italiano qua che siamo in Italia.
1: Qual è la cosa che più vi manca dell'Italia dopo tantissimi anni di Australia?

0: L'Italia.
1: L'Italia è bella? Sono state là tante volte?
2: L'Italia è bellissima. L'Italia è entra a mio cuore. Ma noi siamo qui.
1: Siamo qui perché è la future. Quando mio padre è venuto qua in Australia, certo in Italia c'era la fame dopo la guerra. E per questo siamo qua. Però la patria
0: è là.
3: E insomma, questi appunto erano tre rappresentanti del Social Motoring Club Made in Italy che ho incontrato, ho avuto il piacere di incontrare e scambiare anche diverse parole. In realtà l'intervista durava di più, però insomma vi ho ritagliato qui da far ascoltare il meglio.
4: La tieni appunto, per te, nei tuoi archivi segreti.
3: La tengo e me l'ascolto tutti i giorni per mettermi di buon umore. E comunque tra musica, incontri, sapori e ricordi, la festa della Repubblica si è confermata ancora una volta molto più di una semplice celebrazione. È stato soprattutto un momento per riflettere su cosa significhi essere italiani anche a migliaia di chilometri appunto dall'Italia. Ecco ancora alcune voci appunto degli italiani che ho incontrato che mi hanno raccontato appunto che cosa significhi per loro questa festa.
5: La festa della Repubblica per me rappresenta a tenermi in contatto con le mie radici, di cui ne sono molto fiera.
6: Meravigliosa, che non bisogna mai dimenticarla, bisogna sempre tenere la tradizione.
7: Mi sento orgogliosa e contenta di essere di nuovo a questa festa.
8: È una meraviglia, per me è sempre l'Italia, non l'abbandono mai.
9: Mi sento bene, mi sento che faccio, anche se non sono molto attiva nella comunità italiana, mi sento connessa in un certo senso. Ecco.
10: La festa della Repubblica Italiana rappresenta un congiungimento annuale, diciamo, di noi tutti. Ecco, anche mio marito ha la suoneria con l'inno italiano.
11: Di avere un effetto anche per la mia patria e i ricordi dell'infanzia dell'Italia. E più vedere tutte queste persone in giro, che siamo la maggior parte tutti italiani. E mi rendo un po' orgoglioso dopo 60 anni di Australia. Ancora io sono, posso dire, 99% italiano.
4: E queste erano altre bellissime voci raccolte dal nostro Paolo Gallo alla festa della Repubblica, alla celebrazione della festa della Repubblica organizzata dal Club Marconi la scorsa domenica a Sydney. Queste voci erano a conclusione di un servizio che potrete ritrovare su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite. Insomma, Paolo, ti sei divertito, eh?
3: Ma direi di sì, con tutte appunto, poi ce n'erano anche altri di personaggi che ho conosciuto, di persone che sono qui da più o meno tempo. Il bello di questa festa è stato vedere appunto il mix che è riuscita a portare tra appunto italiani di prima generazione, seconda, terza, tra stranieri che appunto sono venuti lì semplicemente perché appassionati o curiosi della nostra cultura o semplicemente appassionati del nostro cibo, perché c'erano tantissime bancarelle che offrivano cibo, dalle zeppole ai panzerotti, alla pizza, alla pasta, insomma c'era di tutto, decisamente una giornata da vivere.
4: Allora adesso noi ci ascoltiamo una canzone, quindi restate all'ascolto.

0: Un pallone di Samuele Bersani, canzone del 2012, scelta per due motivi. La prima è: due giorni fa era il compleanno di Samuele Bersani, quindi che facciamo gli auguri,
1: scusa, anche a lui.
0: Scusa per il ritardo Samuele, ma soprattutto perché allora settimana prossima inizia il mondiale e anche lì alla festa del Club Marconi è arrivato qualche ascoltatore che mi ha chiesto: ma dove potremo vedere il mondiale? SBS lo trasmetterà? Certo che lo trasmetterà, SBS appunto farà vedere tutte le partite del mondiale, anzi vi dico di più, se andate sul sito sbs.com.au sezione on demand c'è proprio una sezione dedicata alla World Cup, che a cui purtroppo noi non ci saremo, però comunque lì sono tutte l'elenco delle partite che verranno trasmesse su SBS.
1: Tra l'altro, Alexi, che tra l'altro quest'anno ha molte più partite delle scorse edizioni.
0: 104, sì. Insomma, arriveremo al 20 luglio che non ne vorremmo vedere più, vedremo vedere Wimbledon, credo ci sia Wimbledon.
1: E tra l'altro Paolo, tu non puoi farti autopromozione, allora lo faccio io per te. Per gli appassionati di calcio e di mondiale, ricordiamo che su tutte le piattaforme di streaming c'è anche la tua serie podcast Route 26, che è dedicata proprio alle storie degli appassionati di calcio legate ai mondiali, insomma ai mondiali nel corso della storia, quindi davvero storie interessantissime.
0: È vero, grazie Jacopo per questo. Io stavo anche dicendo che prima il prete, no, quando abbiamo fatto sentire tutto il racconto del Club Marconi, ha detto è buono che non c'è l'Italia, almeno non ci dobbiamo svegliare presto. Io invece dico anche che non c'è quell'ansiettina lì tipica del mondiale, quando iniziava il mondiale poi avevi sempre quell'ansia che dicevi ok, però adesso lo vogliamo vincere sto mondiale, invece poi
1: insomma stiamo proprio cercando gli aspetti
0: cambiamo
1: positivi.
0: Argomento perché per cortesia cambiamo argomento.
1: E sì, prima di prenderci una breve pausa, leggiamo il messaggio di Chiara che ci ha scritto in realtà insomma qualche minuto fa, ci ha scritto dopo l'intervento del professore di finanza Massimiliano Tani, dicendoci: questo professore è meraviglioso.
0: E quindi qui ricordiamo ai nostri ascoltatori 0429 996 263 il numero per mandarci messaggi. Ce lo potete mandare in qualsiasi momento per dirci quello che volete, darci feedback, domande o semplicemente per dirci: vi sto ascoltando, sono in macchina a Brisbane, non lo so, a Sydney, a Melbourne, dovunque voi siate in questo momento, fatecelo sapere e noi vi saluteremo in diretta.
1: Eh sì, fate come Chiara e scriveteci. Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo per parlare di cinema italiano e del Sydney Film Festival. A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: Arabella! Andiamo!
3: Voglio andare da Taco King!
4: La guidi tu questa macchina? Ho dei soldi che puoi prendere se mi porti via in macchina.
5: Sei me, però. Sei me.
6: La ragazza mi ha minacciato con un ricatto. Aveva i capelli scuri, era pallida, aveva uno zaino.
7: Si fa chiamare Brittany da Pooh.
8: Wild Beast. Oh, wow.
9: E quello che abbiamo appena ascoltato era un estratto del trailer Il rapimento di Arabella, film scritto e diretto da Carolina Cavalli, che fa parte dell'imminente Sydney Film Festival che inizia oggi e dura fino al 14 di giugno.
10: Il film è una sorta di road movie italiano che racconta la storia un po' onirica e un po' ironica di una giovane donna, Holly, e di una bambina, Arabella, che si incontrano per caso e si imbarcano in un'avventura imprevista.
9: Le due protagoniste sono interpretate da Benedetta Porcaroli, che grazie al ruolo di Holly ha vinto a Venezia il premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile, e dalla piccola Lucrezia Guglielmino, ma c'è anche in un ruolo minore l'attore americano Chris Pine.
10: Carolina Cavalli è giunta con questo film alla sua seconda regia, dopo il precedente Amanda, che arrivò in Australia all'Europa Europa Film Festival. Già in Amanda c'era Benedetta Porcaroli, giovane attrice che magari avrete visto anche nel ruolo di Concetta Corbera di Salina nella miniserie Netflix Il Gattopardo. E al microfono di Magica Fossati, la regista Carolina Cavalli ha raccontato come ha messo insieme il cast delle protagoniste.
11: Con Benny ormai siamo amiche perché è un lavoro che ti mette veramente in contatto con gli altri e noi siamo diventate intime sul primo film in maniera all'inizio quasi forzata, perché quando fai un film comunque ti devi aprire, devi avere un confronto e un contatto molto vicino. E quindi per il secondo film io quando lo scrivevo cercavo sempre di non pensare a un'attrice, però continuava a tornarmi in mente, anche perché lei è bravissima a gestire questo tono dell'assurdo, sì, che cioè, deve avere una verità dei sentimenti, ma poi c'è un mondo un po', sì, io dico assurdo, anche se essendo anche il nostro mondo assurdo è quasi non è così lontano dal reale. E invece con Lucrezia, diciamo, quando cerchi delle bimbe, non puoi fare casting tradizionali nelle agenzie o andare nei teatri, perché ovviamente sono bimbe, quindi scuole, centri sportivi, eccetera. E niente, ci sono un po' di cose, secondo me, a prescindere dal personaggio, da ricercare, ovvero che abbia voglia lei di fare questo lavoro, questo film, che non la stiano spingendo, che capisca che si tratta di una storia. E poi che capisca anche cos'è il set, perché non è scontato per una bimba, e Lucrezia è stata capace di farlo in maniera molto veloce e grazie anche all'aiuto di Benedetta, perché loro sono diventate proprio inseparabili. Lucrezia guardava molto a Benny, anche proprio diette, come le cose che succedono fuori dal set, no? Come di atteggiamento, come fa un'attrice, insomma, si vedeva proprio che erano unite. Benny ha avuto lo screensaver di Lucrezia fino a settimana scorsa sul cellulare, quindi sì, sono diventate molto amiche, anche con tutta la facilità che poi, insomma, le cose che mi hanno tolto dalle spalle, cioè Benny scherza sempre su questa cosa che... insomma, gliela lasciavo sempre a lei, però in realtà era Lucrezia che voleva sempre stare con lei, giustamente.
12: Insomma, si è creata proprio una chemistry, si direbbe in inglese.
11: Una chemistry, sì.
12: Attrici, fantastico. Tu, naturalmente, sei regista, questa è la tua seconda prova di regia. Tra l'altro, le critiche sono state positive, a parte il fatto che Benedetta Porcaroli ha ottenuto il premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile, che già è un ottimo

0: riconoscimento, ma leggevo che molti critici hanno citato, commentando la tua regia, nomi non da poco: Wim Wenders, Jim Jarmusch, i fratelli Coen. Come ti fanno sentire queste recensioni?
1: Sì, beh, allora diciamo che sul primo film è sempre più, so come parlartene magica, perché a un certo punto in realtà ho cercato anche di staccarmi, perché non tutte le persone piace quello che fai, quindi io dopo il primo film ho proprio cercato, mi sono detta: guarda, la cosa che ti piace fare è il processo, raccontare una storia, ci tieni a questa storia, farlo il meglio possibile, e poi come arriva è molto facile buttarsi giù e anche esaltarsi, e poi alla fine ti rendi conto che

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Per raccontare questa storia, noi veniamo da, diciamo, dei mondi un po' diversi, anche il nostro, abbiamo anche un linguaggio un po' diverso, ma da quando ci siamo conosciuti io volevo davvero lavorare con lui, perché invece sentivo che potevo migliorarmi e che potevo anche dare qualcosa, quindi ed è stato sempre così fino al momento, fino ad ora. Fremont è un film molto sull'isolamento, ma anche molto sulla speranza e sul contatto tra umani e umani che non si conoscono e come superare la solitudine in un mondo che sembra freddo, lontano, spaesato. E quindi ci tengo molto a questi temi e spero che, ecco, arrivi a chi lo guarderà, spero che lo guarderete.
2: È un film infatti molto interessante, parla di una donna rifugiata afghana che vive negli Stati Uniti. Mi colpiva perché, anche se la regia non è tua, però notavo delle somiglianze in un certo senso anche con questo tuo film che vedremo adesso a Sydney, per il momento speriamo anche altrove in Australia, ovvero Il rapimento di Arabella, un film del 2025 appunto, scritto e diretto dalla nostra ospite che è Carolina Cavalli. Senti, dicevamo sì. Prima che tu hai una esperienza già abbastanza lunga adesso dietro le macchine da presa. Quali sono stati i tuoi modelli, se ci sono? Comunque, come ti sei formata alla regia?
1: Ma in realtà io volevo scrivere tantissimo, cioè ho sempre voluto, da che mi ricordo volevo scrivere, in realtà avrei voluto fare la giornalista da piccola, solo che crescendo mi sono resa conto che ero proprio negata a descrivere la realtà, insomma non era il mio linguaggio, non era la cosa che sapevo fare, al contrario l'immaginazione mi veniva un po' più naturale, mi sembrava una cosa estremamente più facile parlare di essere libera nell'immaginazione rispetto che a essere fedele alla realtà, e quindi proprio è stato sempre un sollievo, mi sono sempre divertita a scrivere. Poi in realtà il primo film io lavoravo, insomma, nel writer's room, insomma, ovunque, se c'era un lavoro nell'audiovisivo io ero molto felice di farlo, ma la sera mi mettevo a scrivere le mie cose, che non è possibile quando inizi a scrivere esattamente quello che vuoi, e dopo un po' avevo scritto il mio primo film Amanda ed ero riuscita a venderlo a una produzione che aveva trovato i soldi, insomma c'era un po' tutto tranne la regia, e estremamente non è che ci fossero tante persone interessate alla regia, quindi io, ecco, mi sono proposto, comunque me l'hanno cioè insomma era un po' nell'aria che forse potevo mettermi io a fare la regia, e così è stato, e devo dire mi è piaciuto moltissimo, nel senso che è molto più collettivo della scrittura, ti dà molta energia. Ancora la mia parte preferita è la scrittura, che sono da sola, che mi lavoro fino a notte tardi, mi sveglio quando voglio, non devo prendere decisioni sotto stress, però comunque devo dire che è una parte della mia vita che è diventata molto importante, la regia, ecco.
2: Hai trovato un po' il tuo elemento al di fuori della scrittura.
1: Sì.
2: Carolina, questo tuo film, Il rapimento di Arabella, che vedremo al Sydney Film Festival, è una sorta di road movie ed è girato in zone della provincia veneta per lo più, che però diventano in qualche modo un non luogo, comunque un luogo che potrebbe essere anche altrove. Come hai scelto i posti in cui girare appunto il film, e ci tenevi che diventasse una storia un po' che trascendesse anche il locale, diciamo?
1: Sì, totalmente. Proprio un'altra parte di divertimento è inventare un po' il mondo, perché è un po' come se uscendo dalla realtà, una realtà connotata geograficamente, puoi mettere insieme tutti gli elementi che sono poi importanti alla storia, il ritmo della storia, i colori della storia, no? È come se potessi, astraendo, ti puoi prendere un po' solo la verità delle cose che ti interessano. E quindi questo è sempre divertente quando facciamo le mappe di questi paesi immaginati, perché poi devono essere delle proprie mappe, perché va bene che sono inventate, però devono avere una coerenza interna ovviamente, e ci sono

0: delle linee guida. In questo caso in particolare abbiamo preso come linea guida i disegni delle bambine e dei bambini che sono molto vuoti, non si preoccupano molto dello sfondo di solito, almeno i pochi bambini e bambini che conosciamo, i disegni che abbiamo visto e che facevamo. Non c'è tanto sfondo, ma ci sono degli elementi molto precisi e molto anche stilizzati, ovviamente. E quindi abbiamo tenuto un po' questo come idea di paesaggio, di questo mondo. E poi anche tutta la sensazione di un mondo che ti rende un po' spaesata. Questa era un'altra cosa che cercavamo per tutti i nostri personaggi che sono un po' spaesati.
1: E questa era la voce di Carolina Cavalli, regista del Rapimento di Arabella, film in gara al Sydney Film Festival. L'intervista realizzata per noi da Magica Fossati sarà disponibile in versione podcast sulle piattaforme che preferite o sul nostro sito sbs.com.au/italian.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: Bentornati in diretta qui a SBS Italian per gli ultimi minuti di questo programma che noi dedichiamo alla rassegna stampa curata per noi dal nostro Domenico Gentile, che è tornato a trovarci. Ciao Dome.
7: Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a Jacopo lì a Melbourne e a tutti coloro che ci ascoltano in giro per l'Australia.
1: Dome, da dove vuoi iniziare? Hai qualche minuto?
7: Ma guarda, il quotidiano nazionale, che è quello che riporta le notizie che interessano principalmente un po' tutta l'Australia, e qui il giornale scrive che il Partito Laburista è sotto pressione per questo accordo AUKUS, che ricordiamo è un accordo con Gran Bretagna e Stati Uniti per la costruzione di sottomarini a propulsione nucleare che secondo il governo australiano servono per difendere ovviamente i confini australiani, ma più che altro è anche un accordo politico fra queste tre nazioni, però viene a costare un sacco di soldi, perché costerebbe 368 miliardi di dollari, e quindi all'interno del Partito Laburista ci sono parlamentari che sono contrari, diciamo, a continuare con questo progetto, appunto per il costo molto elevato. Però il ministro della difesa, che poi è anche il vice primo ministro, Richard Marles, ha detto che il progetto è inequivocabile, quindi chiaramente ha chiuso un po' le porte a tutti coloro che vorrebbero protestare.
8: Domenico, chiudiamo questa, anzi, continuiamo questa edizione flash della rassegna stampa passando al The Age, che si sofferma ancora sulla commissione anticorruzione.
7: Sì, è un problema che nel Victoria è molto sentito, questo della Commissione Statale Anticorruzione. Però un ex commissario, Robert Redcliffe, dice che in realtà tutti i ritardi e i problemi con la Commissione Anticorruzione dipendono proprio dai partiti, che non riescono a trovare un accordo, in particolare su quella che viene definita la condotta corrotta. Ecco, su questa definizione si sono scontrati i partiti. Il partito al governo, quindi laburista, e l'opposizione liberale, non hanno trovato un accordo, ed ecco che ci sono tutti.

0: tutti questi problemi all'interno di una corruzione che dovrebbe in realtà funzionare e funzionare anche bene.
1: Grazie mille Domenico, sei stato efficientissimo come sempre del resto.
0: Grazie a te, grazie a coloro che ci ascoltano, un abbraccio a Jacopo, te e come detto tutti coloro che ci ascoltano.
2: Grazie mille a Domenico Gentile, grazie Domenico, oggi ti abbiamo messo sia alla prova con una rassegna stampa davvero in edizione flash, rassegna stampa che ci porta veramente agli ultimi secondi di programma. Noi vi ringraziamo come sempre per essere rimasti all'ascolto fino ad oggi, vi ricordiamo che potrete riascoltare il programma nella sua interezza su sbs.com.eu/italian, così come i singoli contenuti del programma.
3: Noi ci risentiamo domattina sempre alle 8, sempre dalle 8 alle 10. Vi auguriamo una da Paolo Gallo e da
2: Jacopo Iannelli.
3: Vi auguriamo una buonissima giornata.
2: A domani.